0: Sono le 2 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: 1, 2, 3, go!
3: Radio La Voce.
4: Radio.
5: Ladies and gentlemen.
6: Radio La Voce. Radio La Voce.
7: Radio La Voce.

0: voglia di non vederti più.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

personale. Noi che non abbiamo dato il massimo. Noi che non abbiamo fatto il classico. Noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali. E non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Queste vipere, ormai ci si può...

0: Stasera ti rapisco e ti porto dove non sei stata mai.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi in

misma que me abaña en mí, colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi, ricordi che mi legano

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

in tasca il cuore in pugno. Se la luce in questo buio, vero, odio il 10 maggio, ma amo il 12 di luglio.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

Come profumi che gonna, che bella che sei, che gambe che passa sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, il nostro anno fra la guerra e il 2000. Dal conservatorio d'università la bicicletta non va, e tu che aspetti me con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, che forse attraverserà l'oceano lontano, e l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro.

quest'anno tu sarai con me. E tondo quest'anno come un pallone che tiro diretto, e che bello effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestite dei fiori, una vespa, percorrere insieme al mare. Mare di questa città, alle onde, gli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella. L'ora ti trasmetterà la canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano.

così su di me nel 950. Vediamo, andiamo forte al sole, questo sole che sembra vicino, se non è io voglio un bambino, i nostri giorni di primavera, penseremo con una canzone, se non è ti porto al sole, o se non è ti porto al mare, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te e forse attraverserà

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
2: Avrei una storia

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. 1, 2, 3, 4!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: Ama, wow, è il 20 luglio del 69.

difficile trovare un senso.

0: Sansa. Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: movements of your shapes make this balance imperfect. And does not fear falling. This world is ours only. It's just water. Only stars. With the enthusiasm of someone who has a dream, your thinking is above every cloud and makes the sky just purple.
1: Adesso prenderò i tuoi occhi, userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro, perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

se adormece.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: cazzo, ma che figata! Cioè, oh, ma spacca sta roba!
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a dose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici

Sonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
3: Informazione,
4: informazione,
3: news,
4: informazione,
3: locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 15 giugno, che apriamo con l'approvazione durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, che si è tenuta lo scorso 5 giugno, dell'avvio del percorso per la costituzione della Fondazione Sarrabus Wilcom, la nuova DMO Destination Management Organization, pensata per coordinare la promozione e lo sviluppo del territorio. A comunicarlo è stato Sandro Porcu, regionale ed ex sindaco di Villa Puzzu, che fino a pochi giorni fa ricopriva anche il ruolo di presidente di turno dell'Unione dei Comuni del Sarrabus. Dopo le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, gli incarichi sono passati a Pierpaolo Piu, nuovo sindaco di Villa Puzzu. Il progetto coinvolgerà i comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villa Puzzu e Villa Simius, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, imprese e realtà locali, superando i confini comunali per costruire una strategia condivisa. Sono state poste le basi concrete per lavorare insieme, ha spiegato Sandro Porcu, costruendo una visione comune per la promozione e la valorizzazione del territorio del Sarrabus. Ma che cos'è la DMO e quale sarà il suo ruolo? La DMO è un'organizzazione pubblica privata che ha il compito di gestire e sviluppare una destinazione turistica in modo coordinato. Non sarà quindi soltanto uno strumento di comunicazione e promozione, ma un vero punto di riferimento per programmare il futuro turistico del territorio. Sarrabus Wilcom riunirà amministrazioni comunali, operatori turistici, attività commerciali, associazioni ed altri soggetti locali con l'obiettivo di creare un'offerta più forte e riconoscibile. Tra i compiti principali ci saranno il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione delle spiagge, delle coste, dell'entroterra e delle campagne, oltre alla promozione delle eccellenze ambientali e culturali del territorio. Grande attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo sostenibile, con una programmazione turistica orientata alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dell'identità locale, un'unica destinazione per il sud-est della Sardegna. La nascita della DMO rappresenta un passaggio importante per il Sarrabus, che punta a presentarsi sui mercati turistici nazionali e internazionali come una meta unica, capace di unire mare, natura, cultura e tradizioni. Il percorso sarà portato avanti in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Assessorato Regionale del Turismo. La DMO vedrà protagonisti sindaci, imprese turistiche, commercianti, associazioni e tutti gli altri attori locali, ha concluso Porcu, perché solo attraverso una forte collaborazione il Sarrabus potrà diventare una destinazione sempre più competitiva, attrattiva e riconoscibile. L'unione fa la forza e il futuro del territorio si costruisce insieme. Un prestigioso riconoscimento al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino premia la qualità, la passione e il lavoro della cantina di Castiadas e dei suoi soci. Castiadas infatti celebra un nuovo importante traguardo nel panorama enologico sardo e internazionale. Il Vermentino della cantina di Castiadas conquista ancora una volta l'attenzione degli esperti grazie al prestigioso riconoscimento ottenuto dal suo Notteri 2024. Premiato con la medaglia d'oro appunto al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino svoltosi il 22 e il 23 maggio 2026 ad Arzachena. Una manifestazione di grande prestigio autorizzata dal MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha visto la partecipazione di ben 382 vini provenienti da tutto il mondo. Un confronto internazionale che ha messo in luce le migliori espressioni di questo vitigno segno simbolo del Mediterraneo, capace di raccontare territori, tradizioni e identità. Tra i protagonisti di questa importante vetrina c'è stata, come detto, la cantina di Castiadas, che con il suo Notteri 2024 ha saputo conquistare la giuria grazie a un vino capace di racchiudere tutte le essenze della terra da cui nasce, il Sarrabus. Un successo che va ben oltre il semplice riconoscimento enologico. È il risultato del lavoro quotidiano della cooperativa e dei suoi soci, che con impegno, sacrificio e passione continuano a valorizzare un prodotto che rappresenta il volto più autentico del territorio. Ogni bottiglia racconta con cura delle vigne, il rispetto per la natura e la volontà di far conoscere fuori dai confini regionali un patrimonio fatto di profumi, sapori e tradizioni. Il Notteri 2024 nasce infatti dall'incontro tra il sole di questa particolare zona dell'isola e le brezze marine, un vermentino elegante e identitario, capace di esprimere freschezza, fragranza e carattere, con quelle peculiarità che lo rendono unico, un vino che parla di mare, di paesaggi incontaminati e di una cultura agricola tramandata nel tempo. La medaglia d'oro conquistata da Arzachena rappresenta dunque una nuova pagina di orgoglio per Castiadas e per tutto il Sarrabus, confermando come anche le realtà cooperative, attraverso passione e qualità, possono affermarsi nei più importanti scenari enologici. Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Notteri 2024 è la dimostrazione che dietro un grande vino non c'è soltanto un prodotto, ma una comunità intera che lavora per difendere e promuovere la propria identità. La cantina di Castiadas continua così il suo percorso, portare il profumo e l'anima della Sardegna nei calici di tutto il mondo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche nuvola in più dal pomeriggio, senza pericolo di pioggia. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
5: Informazione,
3: informazione,
5: news,
3: informazione
5: locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 9:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 15 giugno, che apriamo con l'approvazione durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, che si è tenuta lo scorso 5 giugno, dell'avvio del percorso per la costituzione della Fondazione Sarrabus Wilcom, la nuova DMO, Destination Management Organization, pensata per coordinare la promozione e lo sviluppo del territorio. A comunicarlo è stato Sandro Porcu, consigliere regionale ed ex sindaco di Villapuzzu, che fino a pochi giorni fa ricopriva anche il ruolo di presidente di turno dell'Unione dei Comuni del Sarrabus. Dopo le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, gli incarichi sono passati a Pierpaolo Piu, nuovo sindaco di Villapuzzu. Il progetto coinvolgerà i comuni di Castiada, Smuravera, San Vito, Villapuzzu e Villa Simius, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, imprese e realtà locali, superando i confini comunali per costruire una strategia condivisa. Sono state poste le basi concrete per lavorare insieme, ha spiegato Sandro Porcu, costruendo una visione comune per la promozione e la valorizzazione del territorio del Sarrabus. Ma che cos'è la DMO e quale sarà il suo ruolo? La DMO è un'organizzazione pubblica privata che ha il compito di gestire e sviluppare una destinazione turistica in modo coordinato. Non sarà quindi soltanto uno strumento di comunicazione e promozione, ma un vero punto di riferimento per programmare il futuro turistico del territorio. Sarrabus Wilcom riunirà amministrazioni comunali, operatori turistici, attività commerciali, associazioni ed altri soggetti locali con l'obiettivo di creare un'offerta più forte e riconoscibile. Tra i compiti principali ci saranno il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione delle spiagge, delle coste, dell'entroterra e delle campagne, oltre alla promozione delle eccellenze ambientali e culturali del territorio. Grande attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo sostenibile, con una programmazione turistica orientata alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dell'identità locale, un'unica destinazione per il sud-est della Sardegna. La nascita della DMO rappresenta un passaggio importante per il Sarrabus, che punta a presentarsi sui mercati turistici nazionali e internazionali come una meta unica, capace di unire mare, natura, cultura e tradizioni. Il percorso sarà portato avanti in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Assessorato Regionale del Turismo. La DMO vedrà protagonisti sindaci, imprese turistiche, commercianti, associazioni e tutti gli altri attori locali, ha concluso Porcu, perché solo attraverso una forte collaborazione il Sarrabus potrà diventare una destinazione sempre più competitiva, attrattiva e riconoscibile. L'unione fa la forza e il futuro del territorio si costruisce insieme. Solo attraverso una forte collaborazione il Sarrabus potrà diventare una destinazione sempre più competitiva, attrattiva e riconoscibile. L'unione fa la forza e il futuro del territorio si costruisce insieme.

0: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha visto la partecipazione di ben 382 vini provenienti da tutto il mondo. Un confronto internazionale che ha messo in luce le migliori espressioni di questo vitigno simbolo del Mediterraneo, capace di raccontare territori, tradizioni e identità. Tra i protagonisti di questa importante vetrina c'è stata, come detto, la Cantina di Castiadas, che con il suo Notteri 2024 ha saputo conquistare la giuria grazie a un vino capace di racchiudere tutte le essenze della terra da cui nasce, il Sarrabus. Un successo che va ben oltre il semplice riconoscimento enologico. È il risultato del lavoro quotidiano della cooperativa e dei suoi soci, che con impegno, sacrificio e passione continuano a valorizzare un prodotto che rappresenta il volto più autentico del territorio. Ogni bottiglia racconta con cura delle vigne, il rispetto per la natura e la volontà di far conoscere fuori dai confini regionali un patrimonio fatto di profumi, sapori e tradizioni. Il Notteri 2024 nasce infatti dall'incontro tra il sole di questa particolare zona dell'isola e le brezze marine, un vermentino elegante e identitario, capace di esprimere freschezza, fragranza e carattere, con quelle peculiarità che lo rendono unico, un vino che parla di mare, di paesaggi incontaminati e di una cultura agricola tramandata nel tempo. La medaglia d'oro conquistata da Arzachena rappresenta dunque una nuova pagina di orgoglio per Castiadas e per tutto il Sarrabus, confermando come anche le realtà cooperative, attraverso passione e qualità, possono affermarsi nei più importanti scenari enologici. Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Notteri 2024 è la dimostrazione che dietro un grande vino non c'è soltanto un prodotto, ma una comunità intera che lavora per difendere e promuovere la propria identità. La Cantina di Castiadas continua così il suo percorso, portare il profumo e l'anima della Sardegna nei calici di tutto il mondo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche nuvola in più dal pomeriggio, senza pericolo di pioggia. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 11:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange, grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 15 giugno, che apriamo con l'approvazione durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, che si è tenuta lo scorso 5 giugno, dell'avvio del percorso per la costituzione della Fondazione Sarrabus Wilcom, la nuova DMO, Destination Management Organization, pensata per coordinare la promozione e lo sviluppo del territorio. A comunicarlo è stato Sandro Porcu, regionale ed ex sindaco di Villa Puzzu, che fino a pochi giorni fa ricopriva anche il ruolo di presidente di turno dell'Unione dei Comuni del Sarrabus. Dopo le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, gli incarichi sono passati a Pierpaolo Piu, nuovo sindaco di Villa Puzzu. Il progetto coinvolgerà i comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villa Puzzu e Villa Simius, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, imprese e realtà locali, superando i confini comunali per costruire una strategia condivisa. Sono state poste le basi concrete per lavorare insieme, ha spiegato Sandro Porcu, costruendo una visione comune per la promozione e la valorizzazione del territorio del Sarrabus. Ma che cos'è la DMO e quale sarà il suo ruolo? La DMO è un'organizzazione pubblica privata che ha il compito di gestire e sviluppare una destinazione turistica in modo coordinato. Non sarà quindi soltanto uno strumento di comunicazione e promozione, ma un vero punto di riferimento per programmare il futuro turistico del territorio. Sarrabus Wilcom riunirà amministrazioni comunali, operatori turistici, attività commerciali, associazioni ed altri soggetti locali con l'obiettivo di creare un'offerta più forte e riconoscibile. Tra i compiti principali ci saranno il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione delle spiagge, delle coste, dell'entroterra e delle campagne, oltre alla promozione delle eccellenze ambientali e culturali del territorio. Grande attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo sostenibile, con una programmazione turistica orientata alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dell'identità locale, un'unica destinazione per il sud-est della Sardegna. La nascita della DMO rappresenta un passaggio importante per il Sarrabus, che punta a presentarsi sui mercati turistici nazionali e internazionali come una meta unica, capace di unire mare, natura, cultura e tradizioni. Il percorso sarà portato avanti in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Assessorato Regionale del Turismo. La DMO vedrà protagonisti sindaci, imprese turistiche, commercianti, associazioni e tutti gli altri attori locali, ha concluso Porcu, perché solo attraverso una forte collaborazione il Sarrabus potrà diventare una destinazione sempre più competitiva, attrattiva e riconoscibile. L'unione fa la forza e il futuro del territorio si costruisce insieme. Un prestigioso riconoscimento al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino premia la qualità, la passione e il lavoro della cantina di Castiadas e dei suoi soci. Castiadas infatti celebra un nuovo importante traguardo nel panorama enologico sardo e internazionale. Il Vermentino della cantina di Castiadas conquista ancora una volta l'attenzione degli esperti grazie al prestigioso riconoscimento ottenuto dal suo Notteri 2024, premiato con la medaglia d'oro appunto al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino svoltosi il 22 e il 23 maggio 2026 ad Arzachena. Una manifestazione di grande prestigio autorizzata dal MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha visto la partecipazione di ben 382 vini provenienti da tutto il mondo. Un confronto internazionale che ha messo in luce le migliori espressioni di questo vitigno simbolo del Mediterraneo, capace di raccontare territori, tradizioni e identità. Tra i protagonisti di questa importante vetrina c'è stata, come detto, la cantina di Castiadas, che con il suo Notteri 2024 ha saputo conquistare la giuria grazie a un vino capace di racchiudere tutte le essenze della terra da cui nasce, il Sarrabus. Un successo che va ben oltre il semplice riconoscimento enologico. È il risultato del lavoro quotidiano della cooperativa e dei suoi soci, che con impegno, sacrificio e passione continuano a valorizzare un prodotto che rappresenta il volto più autentico del territorio. Ogni bottiglia racconta con cura delle vigne, il rispetto per la natura e la volontà di far conoscere fuori dai confini regionali un patrimonio fatto di profumi, sapori e tradizioni. Il Notteri 2024 nasce infatti dall'incontro tra il sole di questa particolare zona dell'isola e le brezze marine, un vermentino elegante e identitario, capace di esprimere freschezza, fragranza e carattere, con quelle peculiarità che lo rendono unico un vino che parla di mare, di paesaggi incontaminati e di una cultura agricola tramandata nel tempo. La medaglia d'oro conquistata da Arzachena rappresenta dunque una nuova pagina di orgoglio per Castiadas e per tutto il Sarrabus, confermando come anche le realtà cooperative, attraverso passione e qualità, possono affermarsi nei più importanti scenari enologici. Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Notteri 2024 è la dimostrazione che dietro un grande vino non c'è soltanto un prodotto, ma una comunità intera che lavora per difendere e promuovere la propria identità. La cantina di Castiadas continua così il suo percorso, portare il profumo e l'anima della Sardegna nei calici di tutto il mondo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche nuvola in più dal pomeriggio, senza pericolo di pioggia. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
4: Un buongiorno a tutti voi radioascoltatori di Radio La Voce, in particolar modo del programma di Italia Hit Parade, classifica che riguarda la settimana che va dal 15 al 21 giugno 2026. Nuovo appuntamento, molte sorprese, alcune new entry, quindi rimanete incollati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia di Mario che vi saluta, e altrettanto grande è il saluto dal nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. A questo punto direi subito di iniziare andando a dare le prime due notizie, ahimè veramente la prima anche clamorosa, perché pensate, dopo quasi 4 mesi di permanenza nella top 10 esce la compilation del 76esimo Festival di Sanremo ed esce anche Night con l'album Io Individuo, e questo, abbiamo detto, significano due new entry, di cui andiamo a conoscere la prima, la decima posizione, un nuovo manifesto, un nuovo percorso per Francesca Michielin. L'album si intitola Magia Bianca, ci ascoltiamo il singolo apripista, Strega Comanda.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E dopo la new entry, Francesca Michielin, dall'ottava scende alla nona posizione Saif. L'album si titola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

L'altra New Entry è Ultimo, Il giorno che aspettavo. Questo disco arriva dopo 2 anni dal suo grande successo, sia per quello che riguarda l'album, ma anche il successo negli stadi italiani, sempre sold out. Niccolò Morricone, quindi Ultimo, ci presenta un brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare, sta andando alla grande in rotazione radiofonica da alcune settimane, ovvero sia Acquario.

proseguiamo con la posizione numero 7, dove perde due posti Blanco. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare Tanto non rinasco.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Guadagna invece una posizione Tiziano Ferro, dalla settima alla sesta posizione, reduce veramente da dei sold out molto importanti, prosegue le tappe nelle principali città italiane appunto tra maggio e luglio 2026, ricordiamo recentemente a Milano una doppia data, poi andrà a Torino, Bologna, Padova, Napoli, a Roma una doppia data a fine del mese di giugno, poi Ancona, Bari, Messina. Queste sono tutte le tappe di questo Stadi 26 che ci presenta Tiziano Ferro, l'album da Sono un Grande. Ci ascoltiamo in collaborazione con Shiva, Felici a Metà.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Nulla cambia per quello che riguarda la quarta posizione, dove ritroviamo Samurai J dall'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

0: ricordo che siete all'ascolto di Tagli il Parere, classifica dal 15 al 21 giugno 2026. Ed ora la top 10 si concentra sulle tre posizioni più importanti. Abbiamo la terza posizione e la prima sorpresa di giornata, perché dito nella piaga, dopo alcune settimane perde la leadership, ci presenta Miss Italia da questo album Businessman.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia e Farel classifica dal 15 al 21 giulio 2026, facciamo un riepilogo iniziale alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia Francesca Michierin con l'album Magia Bianca. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione new entry, ultimo con Il giorno che aspettavo. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Samurai J con l'album Amatore. Terza posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione, per la prima volta, troviamo Madame. L'album si intitola Disincanto. Ci ascoltiamo in collaborazione con Marrakesh, Volevo capire.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Madame con l'album Disincanto, la prima posizione per la prima volta per quello che riguarda la classifica, la top 10 dal 15 al 21 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati su queste magiche frequenze che sono i 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi ricordo la possibilità di seguirci anche dal nostro sito www.

0: Sono le 12 e 51 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

coro mio non mi domeritavo, poi te vuoi spari e una vita. All'improvviso d'indesambeo in coro mi ha fatto una verità. Devo penso che ancora è dormito, poi te mi ha lasciato, amore mio. Antoni, veni presto, vuoi mi biri, presenta di canduso e ormia. E come ti stas fai, mi due sciri, non mi si scondevo, so Maria. Non mi si scondevo, santo, so in sa gloria, che mi da fai scrivere in sa memoria. Ai gusto non ci penso, di e notte non mi lascia manco riposare. Poi te me stoccava questa sorte, casola mi lasciavo a tribulare. Mi caso è spantata in questa verra, combattere una guerra. Ci vodes, donami già una mano, e non mi lasci ancora.

0: Perdonami, ma gusto non d'accetto, cavo mi vari di un uiso. Po gusto di mando gusto billetto in su indirizzo, buon giovaradiso. Pensami di le arica in cui ti dorro e sposare. Appena che ricisi su messaggio, donami sa risposta prontamente. Deo spero ci tenga il suo coraggio, che non l'annunci va con niente. Non mi lessi sperando, solo sa partenza e aspettando. Appena che ricisi sa litera, ti prego una risposta e mi dorrari. Deo penso che vai in sa maniera, telefonami con mi preparare. Nominare scanono questa orta, casa valigia e dentro già è pronta. Un valore di uomo mi ha mancato e questo non lo posso perdonare. Senza motivo mi ha condannato, cercami un avvocato può appellare. Non c'è bisogno di fare un duello, ma poca mi di libero in sapello. A Calisanto mi devo invocare, può m'accettare questa preghiera. A Dio spiego di mi di leare, ci vuole far cadere da questa maniera. Non mi lasci questo dolo in su coro, porta di mincia canto e su tesoro.
1: Sperendo che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Sono le 13 e 38 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 13 e 39 minuti.

mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo, dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia che ti lascia, smetti di cercare un senso, salva. Assieme a me verso un altro universo, guarda la

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: A Radio La Voce, Malika Ayane con Cosa hai messo nel caffè?

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 15 giugno, che apriamo con l'approvazione durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, che si è tenuta lo scorso 5 giugno, dell'avvio del percorso per la costituzione della Fondazione Sarrabus Wilcom, la nuova DMO Destination Management Organization, pensata per coordinare la promozione e lo sviluppo del territorio. A comunicarlo è stato Sandro Porcu, regionale ed ex sindaco di Villa Puzzu, che fino a pochi giorni fa ricopriva anche il ruolo di presidente di turno dell'Unione dei Comuni del Sarrabus. Dopo le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, gli incarichi sono passati a Pierpaolo Piu, nuovo sindaco di Villa Puzzu. Il progetto coinvolgerà i comuni di Castiada, Smuravera, San Vito, Villa Puzzu e Villa Simius, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, imprese e realtà locali, superando i confini comunali per costruire una strategia condivisa. Sono state poste le basi concrete per lavorare insieme, ha spiegato Sandro Porcu, costruendo una visione comune per la promozione e la valorizzazione del territorio del Sarrabus. Ma che cos'è la DMO e quale sarà il suo ruolo? La DMO è un'organizzazione pubblica privata che ha il compito di gestire e sviluppare una destinazione turistica in modo coordinato. Non sarà quindi soltanto uno strumento di comunicazione e promozione, ma un vero punto di riferimento per programmare il futuro turistico del territorio. Sarrabus Wilcom riunirà amministrazioni comunali, operatori turistici, attività commerciali, associazioni ed altri soggetti locali con l'obiettivo di creare un'offerta più forte e riconoscibile. Tra i compiti principali ci saranno il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione delle spiagge, delle coste, dell'entroterra e delle campagne, oltre alla promozione delle eccellenze ambientali e culturali del territorio. Grande attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo sostenibile, con una programmazione turistica orientata alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dell'identità locale, un'unica destinazione per il sud-est della Sardegna. La nascita della DMO rappresenta un passaggio importante per il Sarrabus, che punta a presentarsi sui mercati turistici nazionali e internazionali come una meta unica, capace di unire mare, natura, cultura e tradizioni. Il percorso sarà portato avanti in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Assessorato Regionale del Turismo. La DMO vedrà protagonisti sindaci, imprese turistiche, commercianti, associazioni e tutti gli altri attori locali, ha concluso Porcu, perché solo attraverso una forte collaborazione il Sarrabus potrà diventare una destinazione sempre più competitiva, attrattiva e riconoscibile. L'unione fa la forza e il futuro del territorio si costruisce insieme. Un prestigioso riconoscimento al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino premia la qualità, la passione e il lavoro della cantina di Castiadas e dei suoi soci. Castiadas infatti celebra un nuovo importante traguardo nel panorama enologico sardo e internazionale. Il Vermentino della cantina di Castiadas conquista ancora una volta l'attenzione degli esperti grazie al prestigioso riconoscimento ottenuto dal suo Notteri 2024. Premiato con la medaglia d'oro appunto al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino svoltosi il 22 e il 23 maggio 2026 ad Arzachena. Una manifestazione di grande prestigio autorizzata dal MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha visto la partecipazione di ben 382 vini provenienti da tutto il mondo. Un confronto internazionale che ha messo in luce le migliori espressioni di questo vitigno simbolo del Mediterraneo, capace di raccontare territori, tradizioni e identità. Tra i protagonisti di questa importante vetrina c'è stata, come detto, la cantina di Castiadas, che con il suo Notteri 2024 ha saputo conquistare la giuria grazie a un vino capace di racchiudere tutte le essenze della terra da cui nasce il Sarrabus. Un successo che va ben oltre il semplice riconoscimento enologico. È il risultato del lavoro quotidiano della cooperativa e dei suoi soci, che con impegno, sacrificio e passione continuano a valorizzare un prodotto che rappresenta il volto più autentico del territorio. Ogni bottiglia racconta con cura delle vigne, il rispetto per la natura e la volontà di far conoscere fuori dai confini regionali un patrimonio fatto di profumi, sapori e tradizioni. Il Notteri 2024 nasce infatti dall'incontro tra il sole di questa particolare zona dell'isola e le brezze marine, un vermentino elegante e identitario, capace di esprimere freschezza, fragranza e carattere, con quelle peculiarità che lo rendono unico, un vino che parla di mare, di paesaggi incontaminati e di una cultura agricola tramandata nel tempo. La medaglia d'oro conquistata da Arzachena rappresenta dunque una nuova pagina di orgoglio per Castiadas e per tutto il Sarrabus, confermando come anche le realtà cooperative, attraverso passione e qualità, possono affermarsi nei più importanti scenari enologici. Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Notteri 2024 è la dimostrazione che dietro un grande vino non c'è soltanto un prodotto, ma una comunità intera che lavora per difendere e promuovere la propria identità. La cantina di Castiadas continua così il suo percorso, portare il profumo e l'anima della Sardegna nei calici di tutto il mondo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche nuvola in più dal pomeriggio, senza pericolo di pioggia. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: just might. Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 15 giugno, che apriamo con l'approvazione durante l'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, che si è tenuta lo scorso 5 giugno, dell'avvio del percorso per la costituzione della Fondazione Sarrabus Wilcom, la nuova DMO Destination Management Organization, pensata per coordinare la promozione e lo sviluppo del territorio. A comunicarlo è stato Sandro Porcu, consigliere regionale ed ex sindaco di Villa Puzzu, che fino a pochi giorni fa ricopriva anche il ruolo di presidente di turno dell'Unione dei Comuni del Sarrabus. Dopo le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, gli incarichi sono passati a Pierpaolo Piu, nuovo sindaco di Villa Puzzu. Il progetto coinvolgerà i comuni di Castiara, Smuravera, San Vito, Villa Puzzu e Villa Simius, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, imprese e realtà locali, superando i confini comunali per costruire una strategia condivisa. Sono state poste le basi concrete per lavorare insieme, ha spiegato Sandro Porcu, costruendo una visione comune per la promozione e la valorizzazione del territorio del Sarrabus. Ma che cos'è la DMO e quale sarà il suo ruolo? La DMO è un'organizzazione pubblica privata che ha il compito di gestire e sviluppare una destinazione turistica in modo coordinato. Non sarà quindi soltanto uno strumento di comunicazione e promozione, ma un vero punto di riferimento per programmare il futuro turistico del territorio. Sarrabus Wilcom riunirà amministrazioni comunali, operatori turistici, attività commerciali, associazioni ed altri soggetti locali con l'obiettivo di creare un'offerta più forte e riconoscibile. Tra i compiti principali ci saranno il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione delle spiagge, delle coste, dell'entroterra e delle campagne, oltre alla promozione delle eccellenze ambientali e culturali del territorio. Grande attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo sostenibile, con una programmazione turistica orientata alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dell'identità locale, un'unica destinazione per il sud-est della Sardegna. La nascita della DMO rappresenta un passaggio importante per il Sarrabus, che punta a presentarsi sui mercati turistici nazionali e internazionali come una meta unica, capace di unire mare, natura, cultura e tradizioni. Il percorso sarà portato avanti in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Assessorato Regionale del Turismo. La DMO vedrà protagonisti sindaci, imprese turistiche, commercianti, associazioni e tutti gli altri attori locali, ha concluso Porcu, perché solo attraverso una forte collaborazione il Sarrabus potrà diventare una destinazione sempre più competitiva, attrattiva e riconoscibile. L'unione fa la forza e il futuro del territorio si costruisce insieme. Un prestigioso riconoscimento al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino premia la qualità, la passione e il lavoro della cantina di Castiadas e dei suoi soci. Castiadas infatti celebra un nuovo importante traguardo nel panorama enologico sardo e internazionale. Il Vermentino della cantina di Castiadas conquista ancora una volta l'attenzione degli esperti grazie al prestigioso riconoscimento ottenuto dal suo Notteri 2024. Premiato con la medaglia d'oro appunto al quarto concorso enologico internazionale del Vermentino svoltosi il 22 e il 23 maggio 2026 ad Arzachena. Una manifestazione di grande prestigio autorizzata dal MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e realizzata in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, che ha visto la partecipazione di ben 382 vini provenienti da tutto il mondo. Un confronto internazionale che ha messo in luce le migliori espressioni tradizioni di questo vitigno simbolo del Mediterraneo, capace di raccontare territori, tradizioni e identità. Tra i protagonisti di questa importante vetrina c'è stata, come detto, la cantina di Castiadas, che con il suo Notteri 2024 ha saputo conquistare la giuria grazie a un vino capace di racchiudere tutte le essenze della terra da cui nasce, il Sarrabus. Un successo che va ben oltre il semplice riconoscimento enologico. È il risultato del lavoro quotidiano della cooperativa e dei suoi soci, che con impegno, sacrificio e passione continuano a valorizzare un prodotto che rappresenta il volto più autentico del territorio. Ogni bottiglia racconta con cura delle vigne, il rispetto per la natura e la volontà di far conoscere fuori dai confini regionali un patrimonio fatto di profumi, sapori e tradizioni. Il Notteri 2024 nasce infatti da lì, che rappresenta il volto più autentico del territorio. Ogni bottiglia racconta con cura delle vigne, il rispetto per la natura e la volontà di far conoscere fuori dai confini regionali un patrimonio

0: scenari enologici. Il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Notteri 2024 è la dimostrazione che dietro un grande vino non c'è soltanto un prodotto, ma una comunità intera che lavora per difendere e promuovere la propria identità. La cantina di Castiadas continua così il suo percorso, portare il profumo e l'anima della Sardegna nei calici di tutto il mondo. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche nuvola in più dal pomeriggio, senza pericolo di pioggia. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Siamo oggi riuniti ad accompagnare con la nostra preghiera, la nostra amicizia e affetto, il Signor Giovanni che si presenta davanti al Signore, l'incontro più importante della sua vita. Vogliamo consegnarlo a Lui perché il Padre della Misericordia lo accolga tra le sue braccia e lo ponga in quel posto che Gesù ha preparato per noi, Lui ci ha preparato per Lui. Vogliamo offrire al Signore con il pane e il vino, le preghiere, il nostro affetto, la nostra amicizia, i sentimenti che visitano il nostro cuore in questi momenti, in questo momento, perché tutto diventi preghiera, tutto diventi suffragio. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, con umiltà chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, pregate per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia, di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Giovanni, vi diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, raffigurato nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Vediamo, accogliamo la parola.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, sia dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti, infatti, ci presenteremo al Tribunale di Dio, poiché così sta scritto. Com'è vero che io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Parola di Dio.
1: E diamo grazie a Dio.
0: Aspettiamo insieme. In te spero, Signore, Dio dei viventi.
1: In te spero, Signore, Dio dei viventi.
0: Dal profondo ti grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: In te spero, Signore, Dio dei viventi.
0: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
1: In te spero, Signore, Dio dei viventi.
0: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: In te spero, Signore, Dio dei viventi.
0: Israele attende il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande presso di lui la redenzione.
1: E
0: libererà Israele da tutte le sue colpe.
1: In te spero, Signore, Dio dei viventi.

Santo, siano con me, dove sono io, dice il Signore, perché contemplino la mia gloria.

0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Al Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se non ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la vita. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh

0: dello Santo Gesù Cristo.
1: E cristiano
0: stati dalla parola che abbiamo ascoltato, dobbiamo unire i nostri cuori per essere una sola voce, un solo cuore che pregano il nostro fratello accompagnandolo, riceve l'insieme dell'Eucaristia, l'incontro importante della sua vita, che poi sarà l'incontro anche per noi importante, dopo un pellegrinaggio vissuto qui sulla terra, che ci prepara a partecipare della vita di Dio, e poi ci si presenta a Dio. Presentiamo a Dio con quello che abbiamo realizzato, con il bene fatto, anche con le nostre fragilità. Per questo la Chiesa celebra l'Eucaristia, accompagna i fratelli che presentano al Padre della Misericordia con l'Eucaristia, che è la preghiera più alta che possiamo fare, perché Gesù che ancora una volta si offre per noi nell'Eucaristia, no? Pane versato e sangue versato. I nostri debiti, le nostre mancanze, Dio le ha pagate tutte là sulla croce, così dice Paolo, tutto il nostro debito è stato inchiodato là. Proprio perché crediamo che Gesù è il nostro Signore, che Gesù è risorto, dobbiamo pregare insieme. La Chiesa accompagna con l'Eucaristia i fratelli che ci lasciano, proprio per invocare e chiedere l'amore del Signore, la sua accoglienza e misericordia. Sempre quando la morte ci visita, non ci si abitua mai, no? Non vorremmo che mai avvenga. Però purtroppo siamo umani, siamo fragili, quindi ci ammaliamo, ci stanchiamo, ci scoraggiamo e anche il corpo un po' alla volta viene meno quando si è consumato dopo anni di vita, e per il lavoro, e per il servizio, per la malattia. Quindi sempre uno non è mai preparato, anche se uno ci pensa, ci prepariamo, a volte quando è ammalato diciamo tanto non ce la fa. Quando arriva il momento, sempre ci lascia senza parole, crea in noi sofferenza per il distacco da una persona che abbiamo voluto bene, che ci ha voluto bene. Questo, anche questo vogliamo però che non resti solo un sentimento umano che è parte della nostra natura, ma vogliamo elevarlo a preghiera, proprio perché Gesù è morto ed è risorto. E ha vissuto tutto ciò che noi viviamo, ha sofferto tutto ciò che noi viviamo. Gesù ha vissuto l'abbandono del Padre sulla croce. Gesù ha avuto paura nel Getsemani, ha sudato sangue. Gesù ha pianto davanti a Lazzaro morto, si è commosso davanti alla vedova di Nain, che ha perso il suo unico figlio. No? Sono stati d'animo sentimenti umani che Gesù ha vissuto perché? Perché li ha santificati, li ha redenti. Allora tutto ciò che io vivo di umano, posso io elevarlo a Dio, forza della fede che abbiamo, che diventano preghiera. Allora diventa suffragio anche quel sentimento, che umanamente ci fa male, ci fa soffrire, ma se io lo offro al Signore con fiducia e cerco di restare nell'amore e nella carità, quel sentimento diventa preghiera. Perché unito al sacrificio di Gesù. E la parola del Signore, questo ci dà aiuto, ci dà consolazione. Ho scelto questo brano di San Giovanni, un brano che a me sempre mi aiuta in queste circostanze a pregare e ad accompagnare i fratelli che ci lasciano, che sappiamo che vanno ad incontrarsi con Dio. Dopo il pellegrinaggio vissuto in mezzo a noi, vanno a prendere quel posto e Gesù ci ha preparato. Quindi nessuno deve sentirsi abbandonato, perché il Signore ha pensato a noi. E Gesù lo dice ai discepoli, nell'ultima cena, prima di lasciarli, vedendoli scoraggiati, turbati, sorpresi perché ha annunciato la sua passione e la sua morte. Gesù dice queste parole. Gesù disse ai suoi discepoli, non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non sia turbato il vostro cuore. Il Signore lo dice anche per noi, no? Nel momento del dolore, nel momento del distacco, vita ad aver fiducia, abbiate fede in Dio, che abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Questo è il progetto del Signore. Per questo Gesù è venuto sulla terra, per prenderci per mano e riportarci a Dio, portarci alla casa del Padre. E noi crediamo che questo sia vero. E oggi noi preghiamo, Signor Giovanni, lo offriamo, voi l'avete conosciuto molto più di me, forse è più facile offrire, ricordare, mettere nelle mani di Dio, perché il Signore, accogliendolo, gli dia quel posto che Lui ha preparato. Tutti l'abbiamo preparato, noi ci prepariamo qui sulla terra con il nostro impegno, operando il bene, con quella fede di cui siamo capaci, no? Ci prepariamo, poi i nostri fratelli ci accompagnano, la comunità prega, offre, perché il Signore abbia uno sguardo paterno e materno verso i figli che si presentano e gli dia quel posto che Gesù ha preparato per ciascuno di noi. Poi ce lo chiediamo a Giovanni. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato, vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. Il luogo dove il Signore ci dà la vita, e pace, luce e serenità. Noi vogliamo davvero offrire al Signore la nostra preghiera e chiedere che questa parola che oggi il Signore ci ha donato sia reale, vera, realizzi per il nostro fratello, perché tutto ha senso, quello che viviamo, perché è offerto al Signore, anche il dolore. Gesù tutto assume una dimensione nuova, tutto diventa dono, tutto diventa occasione per avvicinarmi al Signore. Quindi vogliamo anche oggi questa fiducia nel Signore, chiedere, io Giovanni viva della pienezza di Dio, viva della pace del Signore, e se qualche fragilità c'è stata, che il Signore abbia misericordia. Tutti siamo fragili, tutti siamo fragili. Ma crediamo che Dio è papà, che Dio è mamma, che perdona, che accoglie i suoi figli e li aspetta, no, per poter partecipare a quella pienezza di Dio che Lui ha preparato per noi. I testi biblici ci parlano che Dio ha preparato un grande banchetto, una festa. Credo che oggi vogliamo unirci al Signore nella preghiera, perché davvero sia un momento di accoglienza nel paradiso, partecipare della vita piena di Dio. Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù qua ci dice una cosa straordinaria, che può aiutarci nella nostra vita d'ogni giorno. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo diventa per noi l'impegno, no? Cercare sempre Gesù, che è la via. Cercare Gesù vuol dire mettere nel mio cuore il suo insegnamento, le sue indicazioni, il suo amore, perché mi accompagni giorno per giorno. Allora la mia vita di ogni giorno diventa comunione con i defunti. La mia azione buona, fatta oggi, arriva al cuore di Dio, per il Signor Giovanni. Diventa suffragio. E noi sappiamo il cammino qual è Gesù. Senza Gesù non c'è cammino verso il cielo, eh? Ora ci dà l'occasione questa celebrazione per prendere ancora una volta coscienza di questo, che Gesù è la via, la verità e la vita. Se uno non sceglie Lui, si perde. Noi vogliamo riscegliere il Signore, metterlo al primo posto, chiedere anche a Lui il suo aiuto, perché ci aiuti a camminare in questo, ma mentre siamo pellegrini sulla terra, noi diventiamo un dono, un aiuto per i nostri fratelli defunti. Perché il bene che io faccio qua arriva al cuore di Dio, diventa preghiera, diventa suffragio, diventa abbraccio per i nostri fratelli defunti. Questo diventa il nostro impegno. Celebrare l'Eucaristia accompagnando un fratello che si presenta a Dio diventa anche un impegno di continuare ad accompagnarlo. Non è che è fatta la messa, celebriamo il funerale, poi non è così. Per noi cristiani non è così. La vita di fede ci indica che giorno per giorno io accompagno i miei fratelli defunti. Il bene che io faccio qui raggiunge il cuore del Signore, raggiunge il paradiso, ci aiuta a partecipare della vita del cielo. Lo continuiamo a pregare insieme con questa fiducia che Gesù ci invita a non avere il cuore turbato, sofferente, ma con gioia e speranza continuiamo il nostro cammino verso il cielo. Oggi in particolare preghiamo e offriamo tutto quello che abbiamo nel nostro cuore per il nostro fratello.

0: Siamo in piedi, vogliamo farci offrire il pane e il vino e mettere in comune alcune intenzioni in questa occasione che vogliamo pregare insieme, offrire insieme. Volgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre Onnipotente che ha risuscitato dai morti Cristo suo Figlio e imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti.
1: Siamo insieme, diciamo, Signore della vita, ascoltaci.
2: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il nostro fratello Giovanni, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Chiesa. Preghiamo.
2: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per il nostro fratello Giovanni, che il germe della risurrezione ricevuto con il battesimo, e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di Dio. Preghiamo.
2: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per i parenti, i familiari, gli amici, perché il dolore del distacco si apra alla certezza della morte non spezza la nostra comunione in Cristo, in cui ogni uomo vive. Preghiamo.
2: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo.
2: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova. Preghiamo.
2: Signore della vita, ascoltaci.
0: Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Vediamo, continuiamo con lo stesso.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardo, Signore, il nostro fratello Giovanni, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. E qualche macchia di peccato lo ha contaminato, qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi,
1: in alto
0: i nostri cuori, e diamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza. E se a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra, dalla quale lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia la gloria della risurrezione. Per questo mistero di salvezza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Padre, fonte di ogni santità, preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Vero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella festa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Giovanni, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre onnipotente, e l'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli e i secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ci rimettiamo a noi. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Vuoi il regno, la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che dietro ai tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace. non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi a me, nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con i tuoi figli.

0: Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non
0: ci sono tanti.

Thank you.

0: Vediamo. Concedi, Dio onnipotente, nostro fratello Giovanni, oggi passato a te da questo mondo, e purificato da questo sacrificio, e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima di compiere, secondo il rito cristiano, questo ufficio della sepoltura, ti chiamo con fede Dio nostro Padre. In Lui e per Lui tutto vive. Noi affidiamo alla terra il corpo mortale del nostro fratello Giovanni, nell'attesa della sua risurrezione. Accolga il Signore la sua anima, la comunione gloriosa dei santi. Apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto da ogni colpa, riconciliato con il Padre, partecipi alla gloria eterna del Regno dei Cieli. Con la Chiesa, per accompagnare fratelli defunti al campo santo, al campo dei santi, nell'attesa della risurrezione, benedice, lo benediciamo, per accompagnarlo in questa attesa, anche ricordando che lui il giorno del battesimo il signor Giovanni è stato consacrato a Dio e il suo nome è stato scritto nel libro della vita. Noi lo benediciamo perché possa il Signore dargli quelle benedizioni, accoglierlo nella vita piena e partecipi della sua gloria e pace.
1: Prenda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. L'eterno riposo, torna in lui. Prenda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. L'eterno riposo, torna in lui.
2: Prenda a lui la luce perpetua, riposi in pace, amen.
0: Venite, santi di Dio, accorrete, angeli del Signore.
1: Accogliete la sua anima e presentate al trono della vita.
0: Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Adamo in paradiso.
1: Accogliete la sua anima e presentate al trono della vita.
0: Eterno riposo dona io, Signore, e prenda lui la luce perpetua.
1: Accogliete la sua anima e presentate al trono della vita.
0: Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Giovanni con la sicura speranza che risorgerà nell'ultimo giorno, insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che gli hai dato in questa vita, come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, aprigli le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui tutti riuniti in Cristo potremo vivere sempre con te nella gioia eterna, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Spirito Santo.

In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Eccoci amici, pronti per ripartire per un'altra settimana insieme con Gianni, il programma dediche richieste, tanta buona musica, new entry, novità discografiche che abbiamo già avuto modo di ascoltare in queste ultime puntate. Qualcuno ci sarà anche quest'oggi, prima puntata in questa nuova settimana insieme, a voi ovviamente, a voi che seguite con tanto affetto il programma dalla radio ma anche in streaming, dall'app, in DAB, e basta. Questi sono i modi con i quali stare in nostra compagnia dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Radio La Voce, anche nell'estate 2026, staremo insieme anche in streaming, dall'app, in DAB, e basta. Questi sono i modi con i quali stare in nostra compagnia dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Radio La Voce, anche

Che belle le ragazze. Le ragazze, Clara e San Giovanni insieme per questa hit che ci accompagnerà sicuramente anche in parte dell'estate, ovviamente. Le ragazze, Clara e San Giovanni, che avremo modo di riascoltare anche nelle prossime puntate. Tra l'altro, primo disco richiesta di oggi in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme con Gianni dallo studio. Voi all'altra parte, grazie ancora per essere in mia compagnia. Sotto sotto Aiello.

18 sono arrivate proprio ora le 6, le 18, quindi siamo in rigorosa diretta qui dallo studio 1 di Radio La Voce. Gianni in vostra compagnia, tanta buona musica, le vostre richieste, quindi canzoni da ascoltare, le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri. Questi gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio, ma anche in streaming dall'app in DAB. 34 6 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante questo appuntamento. Ilary Duff.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bentornatissima al Summer Funk di Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste. Altro brano che ci avete segnalato, grazie ovviamente al messaggino che ci è stato inviato al 34 612 72 406. Canto d'amore, questo è il titolo di quest'altra new entry dalle voci di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E si intitola proprio così, Canto d'amore, altra new entry, altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. La stiamo ascoltando da qualche puntata, questa nuova canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Moravera, Gianni in vostra compagnia per questa prima puntata della settimana. È finita anche la canzone Tied Up dalla voce di Khalid. Va bene, dicevo, prima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste, Gianni dallo studio 1 della nostra e della vostra radio. Si continua con la prossima canzone che mi è stata richiesta da Silvana, che saluto e ringrazio. Silvana che dedica la prossima canzone a Cristina, a Stefania e anche a Gianni, appena lo vedrò glielo dirò. Calma metafisica è il titolo della canzone dedicata alle persone che ho appena citato, Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana, Ermal Meta.

Calma metafisica, Herbal Meta, questo è il brano che Silvana ha dedicato a Cristina, a Stefania e a Gianni. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica e appena lo vedrò saluterò anche a Gianni. Noemi, tu cosa fai questa sera? No, vabbè, Noemi non mi risponderà perché sicuramente non mi sta seguendo. Comunque questo è il suo nuovo singolo. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare con

0: più.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, questo è il nuovo di Drake qui al programma Dediche Richieste, in questo piccolo momento dedicato alle hit internazionali. Gianni in vostra compagnia, i microfoni del nostro mitico Studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera, partono le hit più forti del momento, le canzoni italiane internazionali e tra un po' anche dance, quindi nello spazio dedicato al ritmo che apriremo tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo buon vento, un po' di vento c'è, ma leggero, quindi va bene, buon vento, Jovanotti Alfa.

Giovanotti e Alfa insieme per questo brano che sta già riscuotendo grande successo, Buon Vento. Alcuni saluti ad amici e amiche che seguono con affetto sempre e ogni pomeriggio il programma Dediche Richieste. Quindi un saluto grande a Roberta, a Giorgio, a Sabrina, alla piccola Giulia e a tutto il resto del gruppo d'ascolto che in questo momento sta seguendo dalla radio ma anche in streaming dall'app in DAB. Tuca Macarena, Baby Kay.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

amici, con questo disco di Kygo praticamente siamo appena entrati in uno spazio dance, quindi spazio dedicato a voi, discotecomani all'ascolto dei 96.8. Ancora un saluto da Gianni, un buon pomeriggio dallo studio 1 di Radio Voce. Arriva a voi il saluto da parte mia a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio ma anche in streaming dall'app in DAB. Prossimo disco in arrivo, Summer's Magic, Christian Marchi.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

il ritmo di questo disco, di questo singolo, l'ultimo in ordine di tempo di Gaia Bossa Nostra. Ancora musica italiana con le voci di LDA, H7, Santa.

0: 346 12 72 406, amici, il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate il messaggino e così sentirete la canzone richiesta e la rispettiva dedica. Jason Derulo, Sexy for Me.
1: I just love to say it.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o...

nuova hit di Elisa, Amore, ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica e voi seguirci, ascoltarci, ma soprattutto partecipare con l'invio dei messaggi in WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Lo Gasman con Girasole.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Altro giovane cantante che continua a riscuotere grande successo anche con questa nuova canzone, è figlio d'arte, lo ricordiamo, Leo Gassman, che abbiamo ascoltato con questa nuova canzone dal titolo Girasole.

Bene amici, ci siamo ascoltati anche la nuova di Harry Styles, Dance No More. Ancora musica italiana, torniamo ad ascoltare anche la nuova di Nicolò Filippucci, ricordiamo vinto nella categoria Giovani Nuove Proposte all'ultimo Festival di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, si intitola Mantra.

Un'altra di quelle canzoni ci terranno compagnia durante l'estate, Mantra di Niccolò Filippucci. È canzone che, se parliamo di canzoni che ci terranno compagnia, no, sentivo un ritorno, ecco, ok, tutto a posto. Va bene, dicevo, se parliamo di canzoni che ci terranno compagnia durante l'estate, beh, sicuramente non può mancare Cabana, la nuova canzone, il nuovo singolo di Rama.

Siamo quasi alla fine, amici, di questa puntata. La prima di questa nuova settimana insieme con Gianni, il programma dediche richieste, tante new entry, novità discografiche, canzoni che ci accompagneranno da ora sino all'estate 2026, le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma. Intanto una novità che stiamo già ascoltando da diverse puntate, si intitola IPIO, il brano di J-Ax.

Questo era il penultimo brano in programma, amici, penultimo disco richiesta di oggi, EPIO, nuovo DJ Axe. Gianni vi dà appuntamento alla prossima, tutti quanti vi aspetto, speriamo che qualcuno in più. Dalle 17.05 si parte per un altro viaggio musicale nella puntata del martedì. Alla prossima, salutone, ciao.

0: tu vedessi me.
1: Sono le 19 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

contro il tempo, tu che puoi decidere per noi quello che sarai.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

parlarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: meglio di me.
1: Sono le 20 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuole.

0: Sono le 21. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga
3: è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: A Radio La Voce, Moreno Donadoni con Che Confusione.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, presso a pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
1: Ho visto un uomo che

0: È l'una e 30 minuti.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno al 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.